0: Lo mejor está aquí. Radio IPN 95.7 FM. Escúchala.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado il